0: Con Madcon, allora la lavagnetta è apparsa miracolosamente, la parola era energia.
1: E vince i nostri gadget Simona da Torino, perché è stata la più veloce ad interagire con noi, quindi a Torino spediremo i nostri gadget di Radio Kiss Kiss che sono super richiesti, e noi vi rimandiamo sempre al nostro sito nella sezione shop su kisskiss.it per tutto il nostro merchandising, tutte le nostre felpe, le nostre t-shirt, tutto quello che ci avete visto potete comprarlo, potete averlo finalmente anche voi.
0: Ricordiamolo che è il merchandising esclusivo che celebra i 50 mm-hmm. anni di Radio Kiss Kiss, 50 anni che stanno per arrivare nel loro giorno più importante, che sarà a settembre, però lo ricordiamo che tutto l'anno è celebrativo, lo vedrete spesso e volentieri, lo vedete anche il logo sulla nostra TV, il logo dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Abbiamo Claudia da Varese, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Claudia, buongiorno.
2: È un piacere parlare con voi, sono felicissima.
0: Anche per noi è un piacere, Claudia, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Allora, tu hai scritto una frase: il vero problema sono le mamme, cioè che le mamme non educano i figli poi a stare da soli una volta, diciamo, diventati vedovi.
2: Non educano i figli, punto, a fare nulla, e quindi poi hanno bisogno di un supporto, perché non sono abituati a stare da soli e vedono nella donna il prolungamento di mamma.
0: Ah, i figli maschi, dici?
1: Tu hai figli maschi, assolutamente. Hai dei figli?
2: Io, Adriano, ho scelto scientemente di fare due femmine.
0: Due femmine.
1: Ecco perché.
0: Aspetta,
2: non volevo il maschio.
0: Mi sembra perché, che la tua spiegazione sia una chiave molto importante, molto giusta, estremamente giusta, perché tu dici: la mamma, in genere, la figlia se la mette accanto e le fa capire come deve essere la vita.
2: Le fa vedere, esatto.
0: Esattamente. Il figlio non se lo mette accanto, è difficile. Capito? Il figlio parla più
1: d'accordo
0: col papà, che è già figlio di una mamma che ha fatto la stessa cosa.
1: Non sono d'accordo.
2: Adriano, ovviamente ci sono le eccezioni, come dice Pippo, in tutte le cose.
1: No, per, questo,

0: generalizzando.
1: Certo, Claudia, per questo ti ho chiesto se tu avessi dei figli e se avessi dei figli maschi, perché ovviamente un conto è provarlo sul campo, altra
0: no,
1: cosa.
0: Però ho avuto dei compagni maschi.
1: Lo immagino. Però io credo che questo
2: Adriana, tu
1: sia
2: fai
1: proprio
2: talmente, ha ragione anche per te.
1: No, è inutile,
2: perché tu fai talmente tante cose per tuo figlio, tu ti annulli totalmente per tutto il giorno per stare appresso a tuo figlio.
1: Ma certo, ho deciso di fare un figlio.
2: La verità è che tuo figlio, quando tu passerai a miglior vita, cercherà una persona che faccia le stesse cose per lui, quelle che ha fatto la mamma.
1: È molto difficile.
2: Quello sta dicendo Claudia.
1: È molto difficile accudire quando si è molto piccoli e cercare di offrire loro anche un'indipendenza. Quindi speriamo di riuscirci, ma non è facile. Però credo che sia proprio nella struttura mentale dell'uomo, geneticamente l'uomo è fatto e predisposto proprio così, diverso dalla donna.
0: E se in più ha una mamma chioccia che per protezione gli impedisce di fare qualsiasi cosa in ambito familiare,
1: questo
0: in ambito
1: è diverso, sì.
0: Esatto. Sì. Poi noi donne, quando li troviamo, che hanno 25-30 anni, ce li troviamo così, ce li troviamo con queste mancanze e noi dobbiamo in qualche modo supplire.
2: Vale la pena, perdonami Claudia, vale la pena ricordare che Adriana durante un acquazzone è scesa in campo dalla tribuna.
1: Questa è una leggenda
2: mentre
1: metropolitana.
2: Suo figlio giocava una partita di calcio con gli altri maschietti, è scesa in campo e ha ritirato suo figlio dalla partita.
1: Non è vero.
2: Suo figlio ha subito del bullismo dai compagni di squadra per un anno a causa di questa
1: discesa. Se siamo
2: discesa
1: seri
2: in
1: devo
2: campo.
1: Dire di no. Però
2: no,
1: ok, se
2: siamo seri,
1: diciamo
2: certo che
1: sì.
2: Siamo seri.
3: Buongiorno Pippo, Adriana. Buongiorno. Sono d'accordo con l'ascoltatrice, però ad esempio io ho un figlio maschio, sono una mamma praticamente single e lo sto educando su tutto quello che è il fatto di arrangiarsi da solo, per cui spreparare, vedere come si fa una lavatrice e tutto quanto, perché penso che un giorno dovrà cavarsela da solo in tutte queste cose e non aspettare che ci sia qualcuno che gliele prepari.
2: Claudia,
0: bravissima, dimmi.
2: Non pensi che questo problema, cioè quello che accadrà a quelli che oggi sono i bimbi o i ragazzi, non lo sappiamo ancora, perché oggi stiamo parlando di persone, diciamo spesso anche anziane, che restano da sole, uomini intendo, o comunque adulti, e che non ce la fanno perché hanno subito un'educazione di anni in cui, diciamo, l'educazione degli uomini era un po' diversa da quella delle donne. Magari adesso, cioè, le cose sono un po' cambiate, no? Quindi in futuro, appunto, come diceva Adriana, suo figlio, magari tanti altri bambini di oggi in futuro sapranno vivere la vita diversamente, avranno un'indipendenza diversa, non credi?
0: Guarda, io per assurdo penso che i bambini di oggi, poi questo ovviamente è sempre il mio punto di vista, faranno ancora più fatica.
2: Ah, tu dici?
0: Faranno ancora più fatica, certo, perché hanno tutto, sono molto più facilitati ad avere tutto, danno per scontato tante cose e quindi adesso anche le mamme che lavorano hanno un aiuto in casa, magari hanno una signora che gli dà una mano, eccetera.
1: Non tutti,
0: i bambini
1: non
0: sono
1: tutti,
0: ancora,
1: non tutti, Claudia, questo...
0: Adesso col fatto che tante donne devono lavorare purtroppo per mantenere un livello familiare medio quantomeno, le donne...
1: Ma anche per soddisfazione personale
2: hanno spesso
1: si
2: volentieri
1: lavora,
2: aiuto
1: eh?
2: In casa. Sentiamo i messaggi.
4: Ciao a tutti, sono Ludovica da Bruxelles. Volevo dire che la prima visita che ho fatto dalla pediatra quando è nato mio figlio, lei mi ha detto: mi raccomando, cresci tuo figlio per fare felice un'altra donna. Ed è così che sto facendo. Ciao.
1: Vabbè, magari
2: che,
1: avrà
2: che ne pensi, Claudia?
1: Magari avrà pure altri gusti sto bambino, cioè non è detto. Oh.
0: Che ha assolutamente ragione, perché poi noi non dobbiamo diventare il prolungamento delle mamme, dobbiamo essere. Io tante volte mi sono impuntata, sì. L'ho guardato in faccia il mio compagno e gli ho detto: guardami bene, io non sono tua madre.
2: Grazie Claudia, un bacio.
1: Kiss a te,
0: buona
1: ciao.
0: Giornata,
2: kiss a te. Ciao, grazie Claudia da Varese, grazie.
3: Buongiorno
2: ciao.
3: Ragazzi, allora io sono mamma di due figli maschi, uno di 27 e l'altro di 26, e sono in completo disaccordo con l'ascoltatrice di
1: ma
3: prima.
1: Certo, non avevo dubbi.
3: Perché i miei figli, nonostante io sia stata e sono tuttora, perché ancora sono con me, una mamma molto accudente, ma loro sono totalmente indipendenti.
1: Vedi?
3: Sanno addirittura cucinare, sanno riassettare la casa, quindi tutto dipende da ciò che una mamma insegna.
1: Allora
2: vedi,
1: dipende
2: Peppino,
1: da quello che
2: Titina gli ha insegnato che cucinare, rassettare la casa sono cose da femmina, e quindi lui non fa niente. Lui appena semmai Camilla fatte pure una grattatina dovesse passare a miglior vita o lo molla, lui dovrà trovare un'altra palamita da mettersi a fianco, perché non sa fare manco il caffè.
1: Non dimentichiamo che anche quello che i bambini, se parliamo di bambini, vedono a casa. Cioè, il più grande esempio è la fotografia
2: che
1: di casa.
2: A casa.
1: Cioè, se la mamma è accudente col papà e il papà non muove un bicchiere, è ovvio che il bambino maschio, parliamo dei maschi, sarà portato a fare la stessa
2: Peppino,
1: cosa.
2: Ma Peppino, guai se il figlio muove un bicchiere.
1: Appunto.
2: Ma sai quello, cioè, si fa venire un infarto. Vai.
5: Cina, la questione dei bambini autonomi. Che ci sono delle mamme che gli mettono addirittura i calzini, le scarpe, non li rendono autonomi neanche su quel, sul vestire.
2: Vedi la signora. Mm-hmm.
5: Generazione.
2: Grazie.
6: Adriana, buongiorno. Buongiorno. Io ho un bel giovanotto di 17 anni e la cosa che ripeto sempre è che un giorno mia nuora mi schiferà.
7: Buongiorno, vero, Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
7: Giuseppe da Bologna.
2: Ciao Giuseppe.
7: L'ascoltatrice di prima ha pienamente ragione. Non abbiamo dove andare.
2: Lui è di Bologna come io di New York, veramente okay, ragione. Okay.
8: Ciao, sono Francesca da Milano.
1: Ciao, Francesca.
8: E non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatrice poco fa. Ho due figli maschi, tra l'altro con pochissimo di differenza, e sono l'uno l'opposto dell'altro.
1: Vero.
8: Quindi nel 2026 dovremmo un attimo sdoganare il cliché maschio-femmina, perché non c'entra assolutamente nulla.
2: Sì,
8: si parla di carattere, certo ci saranno delle predisposizioni, ma io lo vivo sulla mia pelle, come dice Adriana, finché non lo vivi sulla tua pelle non lo puoi
1: non
8: sapere.
1: Non lo puoi sapere, sono d'accordo, totalmente d'accordo. Per questo la prima domanda che le ho fatto è: ma sei mamma di figli maschi o femmine?
2: E allora, infatti, mi piacerebbe sentire dopo, ascoltiamo, speriamo che ci sia ancora Ezio, che ha, diciamo, due mogli, quindi due matrimoni, spesso e volentieri abbiamo due, tre, quattro matrimoni, io ce l'ho pure in famiglia, quindi 347-490-0042 per WhatsApp. È vero che gli uomini, mandate messaggi vocali, è vero che gli uomini quando restano soli fanno più fatica, quindi cercano subito di sostituire la persona che non c'è più con una novità. Grazie.
1: C'è Safe con Buona Domenica.

0: va, buona domenica.
1: Kiss Kiss a te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare, ti basti da sola.
2: Da sola, da sola.
1: Kiss Kiss a te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza.
3: La pizza, la pizza.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Maurizio da Asti, ce l'abbiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Ciao, benvenuto, piacere di conoscerti.
1: Grazie, piacere tutto mio.
0: Allora Ezio, raccontaci che ne pensi intanto di quello che è l'argomento di oggi. È vero che noi uomini facciamo fatica più delle donne a rimanere da soli a un certo punto della nostra vita?
1: Sicuramente noi uomini facciamo più fatica, però non per questo non sappiamo fare nulla. Probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che ci sia accanto, cioè, oltre che ci accudisca, e la paura di passare magari il resto della nostra vita da soli, credo.
0: Da soli, esattamente. Sì, ma sì. Infatti non è soltanto per accudimento, è anche proprio perché l'uomo ha più paura della solitudine, evidentemente, no?
1: Questo sì, questo sono d'accordo con te.
2: Allora, tu Ezio ti sei sposato due volte, è vero?
1: Sì, cosa non ho capito della prima, vuoi sapere?
2: No, la prima però era un divorzio, giusto?
1: Sì, divorziato. Okay. Non ho due mogli, né... sono
2: no, nel senso è vive vegeta l'ex moglie, questo volevamo dire, visto che abbiamo parlato anche di vedovanza, ok.
0: Adriana l'aveva già seppellita, ma Adriana stava già portandole dei fiori alla tua ex moglie.
2: Era giusto per chiarire il concetto. Poi ti sei risposato, adesso sei, il matrimonio è tuttora in vigore?
1: Sì, mi sono sposato da due anni, dopo 15 anni di convivenza.
0: E lo sai che dice due senza tre, giusto?
1: No, direi di no, che penso di fermarmi, anche perché la mia età non è più il momento.
0: Non è più il momento. Vabbè, Ezio, cosa fai nella vita?
1: Io mi occupo di... sono nell'automotive, vendo auto praticamente.
0: Vendi auto.
1: Sono consulente nell'automotive.
2: Okay. Quanto tempo è passato tra un matrimonio e l'altro, Ezio? Cioè, nel
1: tra
2: senso...
1: un matrimonio e l'altro sono passati 16 anni, 17.
0: Allora, che percentuale di quello che guadagni, diciamo, ti costano i due matrimoni, più o meno?
1: E da un po' il primo matrimonio non mi costa più perché mia figlia è diventata indipendente. Mm-hmm.
0: Quindi normale, diciamo.
1: Non mi costa, diciamo, da un punto di vista legale. Però c'è sempre.
0: Certo.
2: Va bene, da solo sei mai rimasto da solo in questo lasso di tempo? Cioè per un periodo hai fatto il single?
1: No, vedi? Passaggio diretto.
2: Qui passaggio diretto, cioè ti sei
0: passaggio
2: separato
0: diretto.
2: Subito
0: sì,
2: avevi
0: sì,
2: un'altra
0: sì,
2: donna,
0: sì.
2: Giusto?
0: Non ha fatto in tempo
1: brava,
0: ad affossare
1: esatto.
0: Sua moglie che
2: a seppellirla magari nei ricordi.
0: Nei ricordi,
1: nei ricordi.
2: Quindi confermi il fatto che non sai stare da solo. Hai subito voluto, come dire, un appoggio emotivo.
1: Lo confermo, però rispondendo alla ascoltatrice di prima, mm-hmm. Se devo fare un piatto di pasta sono capace.
0: Sei capace, ma lei intendeva in generale. Non soltanto era l'esempio del piatto di pasta, ma in realtà...
1: Certo.
0: Vabbè, comunque ti ringrazio per aver confermato la tesi dell'argomento di oggi e ti auguriamo una bella vita, Ezio, grazie.
1: E a voi.
2: Saluti
0: alla città di Asti e andiamo a Roma dove c'è Paolo.
2: Che afferma praticamente il contrario e smantella questa tesi, è vero Paolo?
3: Buongiorno. Sì. Guarda, io sto benissimo da solo.
0: Sei vedovo?
3: Io sono single.
0: Sì,
3: però
0: single.
3: Ti dico una cosa, secondo me uno sta bene da solo se sta bene con se stesso.
2: Sembra una banalità, ma è sacrosanta verità.
0: Sembra la pubblicità di un profumo, di un deodorante, però è la verità.
2: È vero, è vero.
3: Guarda, io ripeto, io non credo che una donna possa completare un uomo, ma se tu stai bene con te stesso, la donna deve essere solamente un valore aggiunto, altrimenti, guarda, non puoi.
2: Da quanto tempo sei single, Paolo?
3: Ma guarda, io non ho mai convissuto sinceramente, sono stato fidanzato, però ecco, devo dire, in tante cose so fare meglio di una donna, non voglio essere presuntuoso.
2: Ma
3: però
2: certo,
3: è così.
2: Anzi io non
0: credo. Lo sei, guarda. Presuntuoso, ma va bene lo stesso, sai perché sei presuntuoso? Perché presumi di saper fare, noi non sappiamo.
2: Ma dove sta scritto che una donna poi sa fare bene i mestieri di casa e la cucina? Quindi sai fare bene, punto.
0: No, lui sa fare delle cose.
2: Che sai fare?
0: Sa fare delle cose, che le faccia bene. No, dovremmo giudicare noi. Tipo, sai cucinare?
3: Sì.
0: Te l'hanno mai detto, che ne so, degli amici che hai invitato a cena a casa? Inviti mai qualcuno?
3: Sì, invito e cucino bene per quello che posso cucinare.
0: Ricevi
3: comunque
0: dei complimenti,
3: sia.
0: Come sei bravo, beato chi ti sposa.
3: No, complimenti a un certo punto.
2: Però, non esageriamo.
3: Non t'allarghiamo, però diciamo che comunque le cose che mi riascono più di tutti sono i famosi papponi, sono semplici per cucinare.
0: I papponi?
2: Usate l'ignoranza, che sono i papponi?
3: I papponi sono
0: Adriana, stasera sei invitata a casa mia.
2: A me il pappone mi dà l'idea di una bottiglia di un po' di roba miscelata insieme così.
3: Allora, i papponi sono quelli, quei piatti che si cucinano in breve tempo, tipo, che ne so, fai una pasta integrale con i fagioli, con le lenticchie, ci metti lo sgombro e fa tutto un pappone, mischi tutto e mangi tutto e butti giù.
0: Ma che schifo. Mamma mia, che schifo. Allora, adesso mi è tutto chiaro. C'è un motivo perché tu sei da solo
2: e
0: che tu da solo resterai, te lo volevo dire, ci tenevo a fartelo sapere. Non ti preoccupare perché non ne troverai.
2: Sgombro nei fagioli, nelle lenticchie, ma che stai a dire?
0: Mamma mia, vabbè,
2: ci hai fatto venire il volto a stomaco
0: la prima mattina.
2: Da e te solo, credo che non ricevi complimenti. Che complimenti vuoi ricevere?
0: È stato un piacere conoscerti.
3: Dai. Grazie a voi.
0: Kiss kiss a te, grazie.
3: Un abbraccio. Ciao.
2: Mamma mia. I papponi.
0: Lo sgombro di uno zuppone di latte con dentro biscotti.
2: Ti invito a casa mia.
0: Già
2: fatto un
0: pappone.
4: Per piacere, sì.
0: Arduino invece è un pappone.

0: Allora Adriana, io purtroppo non riesco a togliermi dalla mente la pasta e fagioli con lo sgombro.
1: Ma manco i nostri ascoltatori, è una di quelle cose che è rimasta particolarmente impressa.
0: Il pappone di quell'ascoltatore, Pica, ti prego, mettimi una canzone, una cosa che mi metta un po' di allegria, perché io mi devo riprendere dal pappone dell'ascoltatore poco fa, che vive da solo e ha detto che lui non vuole nessuno, ma chi ci deve andare
1: a mangiare? E che sa fare tutto benissimo.
0: Tutto benissimo, vai.

0: Grazie.
1: Mi piace
0: possiamo
1: molto.
0: Parlare con Nunzio da Napoli. Buongiorno.
1: È cascato.
0: Nunzio Bobis, Gaudium Magnum è caduto.
1: È caduto?
0: Nunzio non c'è più.
1: No. Sentiamo un po' che cosa ci dicono.
2: Andrea da Grottaglie.
1: Ciao Andrea.
2: Tutto vero, tutto verissimo. Ma vogliamo mettere gli uomini soli che sono separati, che non hanno più un euro, e dove vanno?
0: L'abbiamo già detta questa.
1: Però fatto economico.
0: Ho fatto la domanda all'ascoltatore che se ne è uscito dicendo no, ma mia figlia adesso è maggiorenne, ha la sua indipendenza, ma in realtà gli sarà costato tanto, perché visto che già da tempo aveva l'altra relazione, averne due per un uomo, anche tre, è costosa. Cioè, io ho gente che gira con le pezze al deretano.
3: C'è Nunzio, c'è Nunzio.
0: Abbiamo Nunzio, buongiorno.
1: Ciao Nunzio.
4: Buongiorno ragazzi, chissà a tutti.
1: Buongiorno.
0: Nunzio, sei singola, hai 52 anni e sei estremamente selettivo con le donne. Tu non sei mai stato sposato?
4: Sì, sono stato sposato e adesso sono separato da 8 anni e ho due figlie, una di 14 e una di 11.
0: Dopo quanto tempo, rispetto al momento in cui tu e tua moglie vi siete definitivamente lasciati, hai messo su un altro rapporto? Sii sincero però, per quanto tempo sei stato proprio solo?
4: Allora, devo dire la verità, dopo 10 anni di matrimonio che ero innamoratissimo, ci ho messo 6-7 mesi prima di uscire con un'altra, ma poi alla fine facevo sempre il paragone, mi mancava lei e non ci riuscivo.
1: Avevi idealizzato un po' la figura della tua ex moglie?
4: Sì.
1: Succede,
4: dopo...
1: no?
0: No, era ancora la moglie all'epoca, è vero?
1: No,
4: sono uscito di casa, ho iniziato a frequentare altre.
0: Già l'avevi lasciato,
1: Sì. Dopo 6-7 mesi, però facevi il paragone con tua moglie. E quando è che hai smesso di fare questi paragoni? Dopo quanto tempo più o meno?
4: Poi ne ho beccato una brava che mi ha fatto cambiare.
1: Una brava?
0: Una brava a fare cosa?
1: Una brava donna, vuoi dire?
4: Sì, una brava donna. Sì.
1: Una brava donna?
4: Brava! Che ha avuto pazienza, poi dopo la storia non è durata. E poi da lì ne sono passate altre.
1: Ma
4: poi
1: che piano significa? Piano... Scusa se ti interrompo, Nunzio.
0: Che
1: significa ha avuto pazienza? Cioè, nel senso, uno sceglie la donna per la pazienza che porta?
4: No, questa ragazza qua, siccome lei ci teneva a me,
0: brava,
4: però io non volevo iniziare la storia.
1: Ah, allora ti ha aspettato. Okay,
0: senti, ma com'era questa donna?
4: Brava.
0: Ok.
4: Una brava ragazza che comunque ha avuto anche pazienza. Capirmi, che altre magari se ne vanno, che ti crei, ma quello pensa ancora alla sua ex.
1: E invece l'ha avuto
4: però
1: pazienza, poi alla fine?
4: Poi alla fine, vabbè, ci siamo frequentati per un po', però poi dopo non ha funzionato perché poi non ero innamorato, che tipo che comunque non...
1: Vedi?
4: Ed è finita lì. Però poi dopo da lì, grazie a lei, ho iniziato a frequentare tante altre donne che, come diceva un ascoltatore di prima, poi ho cominciato a stare bene con me stesso.
0: Ah, e da quel momento sei diventato un puttaniere, perché diciamo a destra e manca avevi donne.
4: No, cos'è? Quando trovi il tuo equilibrio, quando arriva una donna che tu già sai fare tutto, ti rovina il tuo equilibrio, ti vuole cambiare dopo. Hai capito? All'inizio a lei va bene perché tu sai fare tutto, perché la tratti come la principessa appena arriva una. Hai capito?
1: La tratti come la principessa, poi dopo.
4: Perché vedono che sono io che mi prendo cura di loro rispetto a tutto quello che hanno trovato fino a quel momento, che come dicevo un'altra.
1: Ma mo ce l'hai uno fianco?
0: Diciamo che l'unica donna che però ha lasciato il segno dopo tua moglie è quella lì di cui hai parlato dopo i 6 mesi, giusto?
4: Sì.
0: Perché era?
4: Brava.
0: Una brava donna.
4: Era brava.
1: Senti, Nunzio. Ma l'amore, l'innamoramento della tua vita è contemplato? Cioè, che vedi una che ti fa battere il cuore?
0: No, ma
1: che... Cioè, o oh, soltanto porta la pazienza,
4: romantico.
1: Porta i piatti, fa la...
0: Gli fa battere il pisello? Allora, quale cuore?
4: Io sono un romanticone.
1: Nunzio, aspetta. Che segno sei?
4: Bilancia.
1: Ah, è il segno che abbiamo fatto oggi. Hai sentito il tuo segno?
4: No, non ho sentito, perché quando sono entrati in macchina già ne avevate parlato.
0: Avevamo già parlato, va bene. Nunzio, allora comunque, è stato un piacere conoscerti.
4: Vi ringrazio, ragazze. Siete, io vi ascolto da 40 anni.
0: Da 40 anni, grandioso.
4: Per me, la prima volta sono andata a ballare anche al Kiss Kiss.
0: Alla discoteca Kiss Kiss, che fa parte della storia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Discoteca nata prima di 50 anni fa, perché la radio è nata proprio come costola della discoteca, poi è diventata, diciamo, quello che è diventato. Sì. Comunque, grazie mille,
1: Nunzio,
0: per essere
1: grazie.
0: Stato con noi, Nunzio.
4: Siete uno spettacolo. Chi ci sta a voi e chi ci sta a tutti.
0: Anche tu,
1: anche
0: salutaci quella ragazza, quella lì.
4: Brava.
0: Esatto, quella brava.
4: Vabbè, si chiama Jenny.
0: Jenny, va bene, grazie.
1: Dai, speriamo che nessun'altra perda la pazienza e Kiss Kiss a te, ciao Nunzio.
0: Ciao, grazie, Kiss Kiss a te, ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Raffaella da Nola, assolutamente sì, l'uomo da solo non sa stare. Il mio ex marito, appena ci siamo lasciati, veniva sotto casa a dirmi: se non torni con me io devo cercarmi qualcuna, perché non so stare da solo.
1: Ma vedi, che bella dichiarazione.
0: Ma era
1: d'amore.
0: Era
1: la Juvenile? No, non credo.
0: Sembrava uguale, stessa voce. Vai.
1: Bello, sono dei poeti questi qua.
3: Vorrei dire che secondo me tutte quelle donne che sono rimaste vedove, parliamo di vedovanza, riacquistata la loro libertà, penso che loro pensino: ma chi me lo fa fare di rimettermi un uomo in casa, di rimettermi a stirare, a fare tutto quello che facevo. Quindi riacquistano la loro libertà.
0: Adriana infatti non vede l'ora di affossare Luca per riprendere la propria libertà.
1: Oh, ci mancherebbe.
0: Farà la solita chiagnazzara.
1: Esatto,
0: però poi dopo dirà:
1: ma io sono una che la libertà ce l'ha già, non ho bisogno di affossare
0: libertà?
1: Nessun uomo. Ci manca lunga vita a tutti gli uomini.
0: Andiamo avanti.
1: Pure a
0: Mica,
1: te,
5: grazie.
1: Bugiarda.
5: Buongiorno ragazzi. Io già quando esco di casa mi sento solo e quindi devo trovare un'altra donna obbligatoriamente tutti i giorni. E
0: tutti
5: cambio sempre,
0: giorni,
5: non senza difficoltà, perché ci sono tante donne per noi uomini in abbondanza.
0: Ricordiamo che anche la Iovinella, diciamo, ha trovato un palamito che aveva, diciamo, di cui aveva bisogno, quando aveva bisogno, e Giampaolo, non lo salutiamo.
1: Che è bello e ricco, voglio dire, mica scema la Iovi.
0: È mica scema, ovviamente. Andiamo avanti.
6: Ciao Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
6: Come sempre ogni mattina ascolto la vostra radio.
1: Bene.
6: Beh, la situazione è uomini-donna... Cioè, non è che l'uomo non riesce a stare da solo, è per natura che l'uomo no, ha bisogno proprio dell'affetto della donna, della vicinanza.
1: Chiamiamo l'affetto.
6: Che quando va a casa e apre quella porta, incontra... Cioè, la donna che lo accoglie con affetto, insomma, si parla,
1: ma
6: si discute.
1: Ma non ci credi neanche tu?
6: Questo è.
0: Ma che film
1: non
0: è?
1: Ci credo.
0: Ma che è il Mulino Bianco?
1: Non aprire quella porta.
0: Quella donna che apre la porta.
1: Tipo, lo chiameremo affetto per convenzione,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene?
0: Sì, sì. Quella donna che apre la porta e che quando la trovi ti dà quell'affetto che...
1: Ma però ricordiamo,
0: piacere,
1: Pippo,
0: sì,
1: quando apre quella porta di casa sua non trova nessuno. È un uomo sfortunato.
0: È un uomo sfortunato,
1: va bene?
0: Veramente.
1: Okay.
0: Allora, torniamo domani alle 7.
7: Cazzo, Pippo!
0: La canzone.

0: Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti. Questi sono i mattinieri.
0: Rimanete insieme fino alle 7 del mattino. No, non è vero, no. Non è così. Oggi Max e la Leti non ci sono, solo per oggi, vedete, tutto eccezionale, sono in vacanza. Buongiorno a tutti, sono Raul, abitualmente nel weekend dalle 7 alle 9, oggi in via del tutto eccezionale tra le 5 e le 7 con Pica in regia e con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Benvenuti a Mattinieri, versione speciale. Arriva Neffa, Coldplay subito, Olivia Rodrigo con Drop Deal.

Sabrina Carpenter con Tears. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Vi saluta e vi bacia anche Giovanni virtualmente. Chiaramente non puoi farlo di persona. Oggi ci prepariamo a shakerare perché è insomma si celebra il 13 maggio il World Cocktail Day, la giornata mondiale dedicata proprio all'arte della miscelazione. Una ricorrenza che nasce da lontano perché il 13 maggio del 1806, pensate quanti cavolo di anni fa, su un giornale di New York comparve per la prima volta la parola cocktail, definita come una miscela di alcol, zucchero, acqua e bitters. Poi negli anni la semplice miscelazione casuale è diventata una vera e propria forma d'arte, no? Cocktail sempre più elaborati, cocktail sempre più equilibrati, cocktail meravigliosi che a volte diventano veramente delle opere d'arte, anche cocktail analcolici e non per forza cocktail alcolici. E ci sono dei barman che sono veramente bravi, riescono a realizzare quasi delle opere d'arte. Che poi chi non ha sognato di fare quella bella shakerata da barman professionista? Che mica è facile, ci vuole una bella carica e una bella energia. A proposito di energia, l'estate arriva con Fred e Palma, Anitta e Miss Killa.

Si è alzato troppo il gomito. Allora, giornata mondiale dei cocktail, World Cocktail Day. Ma come sono cambiate le mode nel mondo del beverage negli anni? Tanto, ogni annata ha avuto i suoi drink iconici. Adesso è certamente l'era del gin tonic. Tutti producono gin, anche la mia Dream Pettaia si è messa a fa il gin, sicuro. E costano anche un bel po' alcuni. Ci sono dei gin particolari, numerati, che costano veramente tanto. Tutti poi ci fingiamo grandi intenditori, chiaramente. Quando ero ragazzina ricordo che andavano di moda dei drink veramente terribili. Qualcuno ricorderà ad esempio il Japan Ice, non chiedetemi cosa ci fosse dentro. Ricordo che era fluo, molto dolce, terribile. Oppure il 4

Bianchi e Fragolino. Poi c'è stato il periodo del, che non è propriamente un cocktail, ma una cicchettata. Ricordo che andava molto di moda il cicchetto rum e pera, c'è una roba imbevibile. Ma in realtà, come dicevo, ogni epoca ha avuto il suo drink di riferimento. Qual era, ad esempio, il drink iconico negli anni 70, 80, 90? Come sono cambiate le

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Kiss, kiss.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss, kiss. O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Le Fiorentini.
11: Kiss, kiss.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Kiss, kiss. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: Temperature in aumento. In aumento.
16: Kiss, kiss.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
20: La spesa intelligente!

0: meravigliosa Madame in Marrakesh con Volevo Capire. Allora, World Cocktail Day, come sono cambiate le mode dei cocktail negli anni, ogni annata ha avuto il suo drink iconico e alcuni raga erano veramente terribili, ma pieni zeppi di zucchero poi.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Il mio drink preferito degli anni 70, 80, 80 direi, Alexander,
0: mai bevuto, non so che cosa ci sia all'interno. Mia mamma invece dice il gin Fritz, mai sentito.
2: Vero, primi anni 2000 da noi, zona Novara, comunque nord, invisibile, B52, quelle cose belle.
0: Con la fiamma.
2: Cuba Libre,
0: sì.
2: Il cubone pestato.
0: Cioè, a ripensarci, devo dire la verità, su tutti i cocktail che ho assaggiato, che non riproverai volentieri.
3: Anni 90-2000, mi ricordo in Toscana qui o anche in altri posti c'era il B52, che non mi ricordo con che cosa era fatto. Poi c'era l'angelo azzurro e l'invisibile alla fragola.
0: Mamma mia, che ricordi, ragazzi. Cioè, mi sento già in un club praticamente quando penso a questi cocktail. Comunque, effettivamente, ecco, come dicevo, le mode sono molto, ma molto cambiate. Oggi si beve un po' meglio e soprattutto si beve tanto gin tonic, che è un drink fondamentalmente

Kiss, come sono cambiate le mode di drink nel tempo. Ci stanno arrivando veramente tantissime segnalazioni. Giustamente Giovanni Imperatore, giovane anima fragile, mi guarda come di, ma che è sta roba che vi bevevate? E guarda, roba brutta, sei fortunato che non l'hai assaggiata, molte cose veramente erano terribili. Ci sono un po' di barman all'ascolto che magari, ecco, ci danno anche qualche input e ci parlano proprio di quelle che sono le mode degli ultimi tempi. Ecco, tra poco ascoltiamo qualcosa, ma c'è ad esempio Ele che dice ma quanto costano i drink? Guarda, non so, però lei dice che negli ultimi tempi è aumentato tanto il costo dei drink. Beh, dipende sempre da quale, in quale posto vai, dal barman, dai liquori che vengono utilizzati, perché come dicevamo il drink è un po', insomma, una coccola che uno si fa, non è che si beve il drink perché ti deve andare in testa, devi bere il drink perché devi assaporarlo, perché devi goderlo anche nel posto giusto e con le persone giuste. Ma c'è il drink più caro al mondo, sapete quanto costa? È stato creato da Salvatore, maestro calabrese che in questo momento però è a Dubai, e lo ha venduto a 37.000 euro.

adesso novità, da mezzogiorno alle 13 domenica in Fuori Tutto andrà in onda una bellissima chiacchierata tra Adriana e Nerissima Serpe. Intanto ce lo godiamo, ce lo ascoltiamo, questa è una novità che vi abbiamo già proposto, bellissima, Nerissima Serpe e Fritu insieme per ridere di te.

0: Nerissima Serpe, Free to Ridere di te, il nostro New Kiss. Capiamo adesso come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it, c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con precipitazioni sulle regioni centrali e al sud. Nel pomeriggio acquazzoni su buona parte del centro e al meridione, specie su Campania, Basilicata e Puglia, più asciutto altrove. In serata generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Massime comprese tra 17 e 21 al nord, tra 15 e 22 al centro, tra 15 e 26 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
5: Kiss, kiss.
8: Sun in the sky, you know how I feel.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
9: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Kiss, kiss.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Yes, yes.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
5: Yes, yes.
16: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Kiss, kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Lauren con Fever Dream. Allora, prima di concludere l'argomento cocktail, visto che abbiamo parlato per la giornata mondiale dei cocktail, voglio ascoltare anche il parere dei barman, che sicuramente sanno come sono cambiate le mode e le tendenze negli anni.
1: Buongiorno, ti scrissi per parlo dalla Sardegna. Io mi ricordo quando andavo in discoteca, io 87, da 87 a 90, diciamo, più o meno quegli anni lì, si usava molto il whisky e coca e coca bouton.
0: Coca bouton? Che è sta roba? Chi lo sa?
2: Chi sei? Io faccio la barman. Ciao. Ti dico che negli anni 90 Capilosca alla fragola,
0: ma
2: Angelo azzurro,
0: terribile.
2: Orgasmo e
0: l'orgasmo pure?
2: Come la si chiama? Vodka sour alla pesca.
0: Mamma mia, la vodka alla pesca, che terribile che è, raga. Mamma mia.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Io mi ricordo whisky e coca.
0: Ah, in classicone quello, vero? Quello andava tanto.
3: Quella grande.
0: Sì.
3: Un abbraccio da Fabrizio Ventosa.
0: Credo che adesso veramente si beva pochissimo gin e coca. Sono tutti drink che adesso veramente si bevono poco, poco, poco. Va bene, grazie per questo momento a Mark Hard. E intanto la musica più bella continua. Stupenda. Questa è John Legend, Ordinary People. Girl.

John Legend con Ordinary People. Che meraviglia, dal 2005. E intanto devo fare anche i complimenti al coraggio di un artista che amiamo particolarmente, anche se negli ultimi anni ci ha fatto un po' soffrire perché non sforna musica nuova, però ha sfornato tanti figli. Ecco, Rihanna, che è diventata virale sui social dopo aver condiviso un momento dolcissimo dedicato alla sua famiglia. Cioè, che ha fatto? Si è tatuato uno scarabocchio realizzato da uno dei suoi figli. Il bambino gli ha fatto un disegno, te sai, i bambini fanno quegli scarabocchi quando sono piccolini, mamma, questo è per te. Lei ha preso questo scarabocchio e è andata dal tatuatore e ha detto: tatuami questo scarabocchio in memoria e in ricordo di mio figlio. Insomma, ci vuole coraggio, perché poi se l'è tatuato bello grosso sulla coscia, quindi insomma c'ha questo disegno astratto sulla gamba, però sicuramente dimostra ancora una volta quanto lei sia innamorata folle dei suoi figli e della sua famiglia. Scusa.

È Marcomi con Vacci Piano e noi ci prepariamo anche al nostro momento history. Ma cosa ci fanno gli U2 sul tetto di una scuola bus in Messico? Ovviamente suonano. E cosa suonano? Street of Dreams, quello che dovrebbe essere il primo singolo estratto del nuovo album. Il video di questa performance è stato pubblicato sui loro canali social e ha infiammato sicuramente i fan, ma stavano girando proprio il videoclip e pare che poi durante le registrazioni sia arrivato un forte temporale e allora loro, non sapendo dove ripararsi, sono stati accolti da alcuni abitanti della zona. Beh, insomma, una bella figata.

Io giù con Stay 1993, il nostro History Kiss. Immagino se avessimo dovuto dare ospitalità a U2 qui a Napoli. Dottor, una tazzulella di caffè.

nutrete parecchio caffè, molto buono tra le altre cose. Tazza calda, lungo, io lo prendo così. Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche a Giovanni Imperatore in regia. Si riparte, ma non ci si ferma mai con la musica più bella, c'è la nostra tripletta. Subito Serena Brancale, Levante e Delia.

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: senza di te.
1: Mi piace un sacco l'espressione delle farfalle nello stomaco quando provi un sentimento un po', quello dell'innamoramento.
2: Quando senti le farfalle, però a un certo punto non fa tanto bene.
1: Non fa, perché?
2: È perché l'amore fa male.
1: Si soffre
2: per amore.
1: Allora, caro
2: Ciro, sai che ho sofferto tanto.
1: A te non erano farfalle, erano tordi nello stomaco.
2: No.
1: A te erano proprio gabbiani.
2: Erano latticini.
1: Erano accolite.
3: Allora, per favore, andiamo avanti.
1: Vogliamo
3: dai.
1: Parlare di uno degli shock culturali più grandi, no? Di quando qualcuno da fuori si trasferisce nel nostro paese o semplicemente ci viene in vacanza, nota quando due italiani stanno parlando, dice: ma
2: stanno litigando?
1: Ma non è che stanno litigando, perché hanno un tono della voce alto, gesticolano, sembrano aggressivi, no. E invece...
2: Esatto, allora andiamo a rispondere a tutti questi stranieri. Intanto fatevi i cazzi.
1: No.
4: Non permetto mai più.
5: Va bene.
1: Non urlare.
2: Allora, qua veramente stavano litigando. Ma nel caso dell'Italia, devi capire che l'Italia è una cultura nata nelle piazze, nei mercati, nelle strade, nei cortili. Quindi, siccome c'era brusio, tu per attirare l'attenzione
1: certo.
2: con il tuo interlocutore devi alzare il tono di voce
1: e
2: poi e gesticoli pure. Quindi chi viene da fuori, soprattutto in zone, in paesi come, che ne so, la Svizzera, la Germania, questi paesi un poco più pacati, allora dici: ma questi stanno litigando.
1: Che stanno? Allora, semplicemente, cari amici che venite da fuori, non è una questione di litigio, di licenza, anche di aggressività, perché veniamo percepiti come aggressivi. Sono codici comunicativi completamente diversi. Senza dimenticare anche che l'italiano generalmente cresce proprio intorno a una tavola piena di gente rumorosa, dove tutti cercano di dire qualcosa.
2: Ma la stessa, ti faccio un esempio: quando vai dai cinesi, no? E stanno due o tre cinesi che stanno parlando, sembra che stanno litigando.
1: Ah, sempre, anche
2: sempre
1: vero.
2: Stanno lì, dici: ma perché questi si pigliano? Questi mi pigliano la katana.
4: Anche se devo fare, devo spingere.
1: No, anche se gli chiedi solo il prezzo di un prodotto, loro sembra
2: poi,
1: che ti...
2: Ma tu li hai mai visti ridere?
1: No.
2: Tu hai mai visto un cinese ridere?
1: No.
2: Ragazzi, non l'ho mai visto.
1: No, ma forse
2: non ridono.
1: Non ridono. Perché lavorano troppo. Non ascoltano i Corrieri di Kiss Kiss, soprattutto. Bring the action.

0: Chi schissa te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Chi schissa te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita, nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Kiss Kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Kiss Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Kiss Kiss.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
10: Kiss Kiss.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Morning.
1: Voleva stupirci con una chiusura d'effetto e ci è riuscito Samurai Jane, ossessione. Allora, caro Ciro, parlavamo di italianità, no?
2: Sì.
1: Sta faccenda qui che l'italiano viene percepito all'estero come uno aggressivo perché gesticola, perché alza la voce, non lo fa per prevaricare, lo fa per, a volte anche solo per inserirsi in un discorso.
2: Certo, per questioni culturali, abituati così e quindi all'estero pensano che...
1: E sai che è una cosa che a me piace, però non mi piace, ed è una cosa degli italiano che io cambierei, la rumorosità che hanno all'estero, cioè l'incapacità di dire...
2: Vabbè, la stessa cosa allora, scusa.
1: No, perché in Italia va bene, è il nostro codice comunicativo, ok, ma mi piace adattarmi.
2: Mi piace la siglettina, bravo, bravo.
1: Mi piace quando vado in un posto adattarmi alle circostanze.
2: Allora facciamo così, la domanda è qual è quella cosa
1: tutta
2: prettamente
1: italiana
2: che cambieresti?
1: Esatto.
2: Ok, io cambierei il concetto che per gli italiani i bambini sono il centro del mondo. Cioè, ti faccio capire una cosa.
1: Fammi capire.
2: Qua, tu sei al ristorante?
1: Sì.
2: Il bambino urla, fa così. Nessuno dice niente. Ma vabbè, ma quello è bambino. No, non me ne frega niente. Oppure, che ne so, cade. Abbassala un poco però sta sigla, non capisco niente. Il bambino cade, appena cade, tutto quando i bambini...
1: Si ferma.
2: Che succede? Si è fatta male. La nonna
1: molto
2: che
1: spesso...
2: cattea la figlia perché non sa fare la
1: molto
2: madre.
1: Molto spesso il bambino piange perché ha tutto l'uditorio, ha tutta la platea.
2: Mentre,
1: che...
2: facci caso, i bambini stranieri cadono, si alzano subito, perché la mamma e il padre non li calcolano
1: proprio. Si funziona
2: perché non si fa male il bambino.
1: Tu dici che questa è una cosa tutta italiana e che le altre nazioni non hanno?
2: Sì. Solo gli italiani.
1: No, tocca indagare. Però intanto mi piacerebbe saperlo anche da chi ci sta ascoltando, no? Al 347-490-0042. Qual è quella cosa tutta italiana che cambiereste?
2: Ecco.
1: Completamente.
2: Allora, secondo me pure un'altra cosa.
1: Quale?
2: Gli italiani quando vanno fuori cercano...

0: E ci siamo goduti anche il flow di questo pezzo di DJ Snake con Stray Kids in the Dark. Arriva un messaggio.
1: Attenzione, vedi, incredibile.
0: No, a proposito di quello che dicevi tu, che l'italiano quando va fuori cerca sempre il ristorante italiano. Sì. Io mi sento di dire che non sono tra quelli, però uno straniero dice: da straniero che vive in Italia ormai da molti anni, vorrei far capire a tutti voi che andare all'estero e cercare il ristorante italiano vuol dire restare delusi, tranne se non vai in un ristorante stellato. Poi dice: ma non è meglio restare in Italia se devi mangiare
1: italiano? D'accordo, io sono d'accordo con questa. È anche vero che quando stai 20 giorni in un luogo, sì, provi le cose del posto.
0: Intanto,
1: scusami,
0: perché no, quello che sto cercando di farti capire è che non vai all'estero solo per mangiare, vai per visitare anche, giusto?
1: Ho capito, ma se mangi 3 volte al giorno, comunque, è normale.
0: E visto che noi italiani abbiamo un rapporto col cibo molto stretto, a quel punto vogliamo mangiare bene, anche se andiamo fuori.
1: Sono d'accordo.
0: Per avere le forze di visitare.
2: Io penso che l'unica cosa italiana che cambierei sono le mamme mammone, soprattutto dei figli maschi che sono troppo mammone, troppo.
3: Con te,
2: All'estero non esiste questa cosa.
0: All'estero non esiste, non lo so.
1: Ha ragione, ragazzi, è vero, siamo un popolo di mammone.
4: Niente, delle abitudini e delle forme di italianità, niente. Soltanto una cosa, dobbiamo smettere di criticarci.
1: Brava, bravissima.
0: Smettere di criticarci.
1: Ha ragione.
0: Signora mia,
1: mi dovete credere, avete ragione, ma mi ha fatto innervosire. Mi dicono di tagliare, tagliamo, andiamocene via. Volevo concludere un concetto.

0: Allora, novità invece, vedi che al Coachella loro si sono esibite insieme . E Gatta ci covava.
1: Perché?
0: È perché poi hanno realizzato il singolo che hanno anche presentato sempre in quell'occasione, Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Capito, a volte io pensavo che fosse stato un caso.
0: No, invece no, e tutto invece... per Bring Your Love.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro! Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro! 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro! Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno! Solo con l'app! Info su mcdonalds.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Kiss Kiss.
21: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
22: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Annalisa con la canzone Stiva su Radio Kiss Kiss. Allora, Ciro,
1: dica.
0: Una delle cose che secondo me andrebbero cambiate anche un po' degli italiani
1: è, qual
0: questo,
1: è, qual è
0: questo rapporto che hanno con la puntualità. Con la puntualità.
1: In che senso? Perché?
0: Perché non siamo.
1: Noi non siamo puntuali.
0: Non siamo tra i più puntuali del mondo, no? Ci sono un po' di index, di global index che lo rivelano. D'altronde.
1: Però
0: poi
1: mi risulta molto difficile dire questa cosa, perché io sono estremamente puntuale.
0: Vabbè, ma non è che la media comprende tutti.
1: Quindi tu dici che la media nazionale.
0: Sì, siamo un po' ritardatari. No, non lo dico io, cioè lo dicono proprio, insomma, quelli che fanno questo tipo di ricerche. Ti ripeto, da alcuni global index, alcune ricerche a livello globale viene fuori questo dato. Intanto c'è una cosa curiosa che io ho scoperto e che volevo condividere con voi, cioè che c'è stato un antropologo che si chiama Edward Hall che ha diviso l'intero pianeta in due tipi.
1: Attenzione.
0: Di puntuali non puntuali. Uno si chiama, un tipo si chiama i policronici.
1: Policronici.
0: Mentre l'altro
1: c'è un
0: tipo,
1: popolo policronico.
0: Esatto, e l'altro è monocronico.
1: Ok, e qual è la differenza tra i due?
0: Il monocronico vede il tempo in maniera unidirezionale, quindi una volta che hai dato un orario, quello è e si rispetta, punto e basta. La vita sociale gira intorno a un'organizzazione di puntualità e di orari. Mentre i policronici, attenzione, poi manco a farla apposta, sono sempre quelli più a sud del mondo, hanno una concezione del tempo un po' più flessibile.
1: Quindi anche tipo in Sud America. Quelli sono perché nel senso.
0: A che ora ci vediamo? Il pomeriggio, alle 7.
1: Paure le 8, va tu.
0: Anzi, tu considera che ci sono delle popolazioni in America Latina, addirittura alcuni posti dell'America Latina, dove se tu vai all'appuntamento, no? Magari una persona ti invita a cena a casa alle 9. Se tu vai alle 9 sei quasi maleducato, perché rischi di sorprendere il tuo ospite ancora nei preparativi.
2: Sì. Vabbè, non me ne rotta proprio niente.
0: No, ma è così,
1: raga. Però lo dice il Galateo, non bisogna arrivare prima, perché è una mancanza di rispetto.
0: Allora,
1: così come non bisogna arrivare dopo.
0: Io rispettosissimo allora.

0: La Columbia Pictures e il ristorante Donna Lina a Marina di Ragusa.
1: Ah, che meraviglia, ma ci ospita?
0: Probabilmente andiamo. Sì.
1: Ce l'ha la scaccia siciliana?
0: La scaccia? Ma quanto buona, è buona.
1: Buona, ripiena di broccoli, quanto mi piace. Ce l'hai i nucatoli?
0: Andiamo avanti, che è meglio, sta venendo fame.
1: In quello stesso anno Barry White cantava You Are The First, non solo, anche The Last e poi anche My Everything.

0: voglio la palla da disco, quella luminosa che mi illumina tutto con questo pezzo meraviglioso. Tra poco anche Cristina Manco per le news.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. L'ultimo confronto di questo tipo c'era stato ormai un anno fa, proprio lo scorso maggio, ed era stato il quarto della legislatura. Meloni, nel corso delle sue repliche, ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita, e alle opposizioni ha assicurato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Intanto nel paese è salito ad almeno 12 morti il bilancio di 7 raid aerei israeliani condotti oggi. L'Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump è atterrato a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche che sventolavano bandiere americane e cinesi. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Domani incontrerà Xi Jinping, al quale ha fatto sapere chiederà di aprire alle grandi imprese statunitensi. Torniamo in Italia con la cronaca. È stata rintracciata Sonia Bottachiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme a figli di 14 e 16 anni il 20 aprile in Friuli. La famiglia residente a Piacenza in buone condizioni di salute, lo riferisce la procura, aggiungendo che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando ove ciò avvenisse l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Lo sport, calcio, stasera alle 21 la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, i nerazzurri freschi di scudetto per il double, la squadra biancoceleste per chiudere la stagione con un trofeo e la qualificazione in Europa. Tennis, non prima delle 20:30 in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Hodar per un posto in semifinale degli internazionali d'Italia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Cari amici della redazione, grazie mille per l'aggiornamento sull'attualità. Alle 18 parte la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
5: La più bella.
0: Questo lo dici tu, intanto tocca capire che cosa andremo a fare. Non solo messaggio cantato, però non credere di cavartela così, caro
5: no,
0: il mio Ciro.
5: No, ma stai scherzando, dobbiamo parlare ancora di un sacco di cose.
0: No, perché sta facendo del ritardo, guarda che c'è una roba che mi salva la vita.
5: Io col concetto di ritardo c'è un problema, che quando è...
0: Ma ah no, però io adesso
5: ho un po' di ansia.
0: Io adesso no, non quel ritardo, quello è un altro. No, però c'ho un concetto interessante che salverà la vita a tutti i ritardatari, eh.

0: su Radio Kiss Kiss nei Corrieri. Allora, 18:04.
1: Qual era il tuo pensiero? Cosa che avevi detto prima a proposito del ritardo?
0: A proposito del ritardo, beh, non è un mio pensiero. In realtà c'è questo scrittore e anche psichiatra che si chiama Neil Burton, che ha detto: regà, allora, quando fate tardi, perché è una mancanza di rispetto? Perché è come se tu stessi dicendo all'altra persona implicitamente: il mio tempo è più prezioso,
1: del tuo.
0: Quindi
1: capito,
0: aspettami, okay, perché tanto io ho altre cose più importanti da fare, quando arrivo. La verità è che c'è un limite preciso secondo il quale unanimemente in tutto il mondo il ritardo è tollerato. Chiedimi di quant'è.
1: Di quant'è questo, questa tollerabilità?
0: Purtroppo per me non mezz'ora, ma 8 minuti.
1: 8 minuti. Allora, solo ti dico la verità, minuti. Finché sono 8, ma anche 10 ci sta. Quando comincia a diventare anche un quarto d'ora è volgare.
2: No.
1: Sono d'accordo, è volgare.
0: No, non è vero, perché a 10 tu già sei bello che sclerato, Tu
1: sì,
0: a 10 sei già bello che sclerato.
2: Hai rotto il cazzo.
0: No, non si può dire questo, è molto brutto. Tu che rapporto hai con i ritardatari o col ritardo?
1: Mi arrabbio tanto.
0: Ti arrabbi tanto.
1: Ma ci rimango male per quel concetto, perché dici: ma io sto qui per te. Ma non ho capito, ma cosa fa?
0: No, vabbè, ovviamente quando la cosa
1: poi
0: è reiterata.
1: Poi ho imparato, perché ci sono ritardatari cronici che io conosco, miei amici, eccetera, ma so bene che ormai non ci penso neanche più, ma non per dire: ok, mi sono rassegnato e ti aspetto.
0: E ti aspetto,
1: no, non mi aspetto, me ne vado proprio.
0: Non c'è nessuno. Ciro, ci sei?
1: Cioè, no, tanto so che l'appuntamento soprattutto con questo amico mio che tu conosci salterà, perché poi io ho i minuti contati, perché ho i miei impegni. Lui arriva a noi in ritardo di più. Quindi già so che l'appuntamento non lo farò. Quindi mi vado a fare i fatti miei.
0: No, ma c'hai ragione.
1: E aspetto il messaggio suo che dice: oh, ho finito adesso, dove sei? E dico: tranquillo.
0: Ah, non ti dice: sono qui ma non ti vedo?
1: No, perché lo sa lui. Cioè, prima di arrivare, che fa? I ritardatari sono strategici, lo fanno apposta.
0: I ritardatari si dice che siano ottimisti, perché valutano il tempo in un'altra maniera, che ovviamente è sbagliata.

Maria Vidal con Buddy Rock. È lei la protagonista invece della canzone interpretata da Jon Bon Jovi, e in particolare il primo anno in cui, come band, i Bon Jovi erano famosi in tutto il mondo. Living on a Prayer.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
11: Dammi qua. Peanut butter.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Se vedi un post di Bob Sinclair negli ultimi giorni è sempre meno vestito, già respira aria d'estate, poi è sempre molto divertente insieme alla figlioletta qui con la sua It I Can Wait, riferimento anni 80 dei New Shoes, la voce di Kaiza. Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di un vero genio della musica, Stevie Wonder.

genio. Questa la dedica alla figlia Aisha, e tra i più celebri dischi di Stevie Wonder abbiamo Sir Duke, I Just Called to Say I Love You, Overjoyed, un doppio album davvero fantastico nella prima metà degli anni 70, un doppio vinile, Songs in the Key of Life, ma poi tantissimi altri gioielli. Innovazione per la cecità, perché non vedente dalla nascita a causa di una retinopatia del prematuro, Wonder ha sviluppato una sensibilità sonora straordinaria insieme ad un ricchissimo talento. È un polistrumentista così virtuoso, capace di suonare autonomamente quasi tutti gli strumenti, cioè Stevie Wonder suona pianoforte, batteria, armonica, basso in molti dei suoi dischi. Autentico genio, happy birthday, stai qui sulla terra per altri 50 anni almeno. Insomma, è una fonte inesauribile anche per tutte le generazioni che poi abbiamo incontrato successivamente a far musica soul e R&B, anche un pizzico di pop sotto effetto stono, sottotono, dimmi di sbagliato che c'è.

Dica Elizabeth Taylor, mito del cinema e della vita sentimentale, più volte sposata con Richard Burton. Elizabeth Taylor è il titolo del singolo di Taylor Swift, ma è stata anche più che nominata, ma proprio idolatrata dal grande Michael Jackson, con un'amicizia intensa. Molti parlavano addirittura di un amore platonico. Michael Jackson avrebbe voluto Elizabeth Taylor al suo fianco molte più volte di quanto già non si siano già vissuti nella vita un po' di anni fa. E tra l'altro Michael Jackson realizzò una canzone intitolata Elizabeth I Love You, proprio dedicata alla stessa Elizabeth Taylor. Piccola parentesi dedicata alla finale di Coppa Italia: l'Inter in vantaggio 1-0 sulla Lazio per autogol Marusic. Tra poco torno da voi, ci occupiamo anche del prequel di Un anno, una canzone.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Kiss, kiss!
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Kiss, kiss.
10: So cute.

innamorato, scrivilo nei commenti. No, mi fa ricordare un PC reel che ho fatto per l'Instagram di Radio Kiss Kiss qualche giorno fa, è ancora online se volete. Intanto, nella nuova musica d'amore da ballare lentamente, facciamolo piano. Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. In comitiva abbiamo una nuova dottoressa. Ciao Stefano, vorresti fare gli auguri a mia figlia Alessia che si è laureata in Economic International Business alla Montclair University. Ci scrive Laura dal New Jersey, perché Laura ha scaricato l'app super aggiornata di Radio Kiss Kiss, dove trovate in giro per il mondo tutto in un posto, tutta Radio Kiss Kiss in un posto, l'interazione, le notizie, i titoli delle canzoni, tutte le info, le notizie più importanti, il contatto con i nostri social. Insomma, scarica e aggiorna la nuova app di Radio Kiss Kiss. Si avvicina anche un anno, una canzone, ne parliamo tra poco. Subito partiamo, let's get it started.

Sai qual è la canzone preferita di Emma in assoluto quando ascolta musica e non la canta o la fa insieme ad Arcomi e ogni volta del grande comandante Vasco Rossi, che mette sempre al suo personale primo posto? È la giornata dei cocktail, perché è il World Cocktail Day e ci occuperemo anche della musica dentro ai cocktail, dove i cocktail vengono nominati, i drink, all'interno dei testi delle canzoni. 347 490 0042, i presenti la sera sono chiamati anche a scriverci la loro data di nascita, si avvicina un anno, una canzone. Intanto Emmy Malik con

Ci sta a quest'ora, quando sta per scattare per molti il famoso dopo cena. Vi porto intanto nella storia della musica. Sting nel 1993 raccontava i campi di grano, paesaggio rurale intorno alla sua dimora inglese e anche i ricordi della giovinezza e la passione, i campi di grano dorati d'estate che facevano da sfondo all'innamoramento, ai primi ricordi di una coppia alla quale teneva molto, il primo incontro con Trudy Styler, la sua attuale per sempre moglie. La storia di Fields of Gold.

La campagna dell'amore, i ricordi di infanzia e poi dell'adolescenza di Gordon Summer Sting, 1993. Qualcuno è andato in camporella quell'anno? Sì, e allora avete fatto come Sting. Come ti va Dio tu e Kiss Kiss, pronti insieme fino alla mezzanotte. Saluto anche Faustino, Olga in automobile. Probabilmente anche loro in camporella. Fa bene fare l'amore, ragazzi, fatelo sempre. Seminate amore in giro per il mondo, per ogni forma di abbraccio, anche quello è amore di fratellanza. Tanto ho chiuso il primo tempo della finale di Coppa Italia all'Olimpico, l'Inter avanti 2-0 contro i padroni di casa e la Lazio, autogol di Marusic, gol di Lautaro Martinez. Stefano Piccirillo vi sta parlando, si riparte con Annalisa, canzone estiva.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Oggi parlavo con una mia amica e le dicevo: sai, io la sera su Radio Kiss Kiss faccio un anno una canzone. Che cos'è un anno una canzone, mi chiede lei? Beh, il pubblico scrive al 347-490-0042 via WhatsApp la propria data di nascita e poi fa lei e io le rispondo. Poi mettiamo la canzone del loro anno di nascita. Che figata, ha detto lei. In effetti poi il racconto da parte vostra della vita che vi appartiene, degli highlights, dei momenti più felici, sorridenti, ma anche momenti molto emozionanti, fanno parte di questo appuntamento che scatta in questo momento. Quindi i presenti al 347-490-0042 all'ascolto di O2 e Kiss Kiss sono pregate di mandare la loro data di nascita, perché potete raccontarvi. Ieri ad esempio abbiamo avuto Mariela, che vive in provincia di Milano, è arrivata dal Venezuela con un perfetto italiano, vive in Italia sì da parecchi anni, ma nulla è scontato nella vita anche da parte di chi parla italiano ed è nato in Italia qualche volta, con una storia molto divertente e anche molto emozionante, legata prima al trasferimento, a quanto possa amare l'Italia. Era sempre stato un po' il suo sogno e soprattutto una scelta di fare un trasloco tra virgolette così lungo. E poi abbiamo messo anche un pezzo di Miriam Makeba con Pata Pata, perché lei, se non ricordo male, del 1967. Timbaland e Katy Perry per la classe 2010 all'ascolto con If We Ever Meet Again.

0: quando la tentazione è forte, lei ti piace ma è già impegnata, e allora non fare lo sfascia famiglie, così come insegna da tutorial musicale Sombra in questo singolo già hit globale. Siete su Radio Kiss Kiss, un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. A chi mettiamo la canzone dedicata al suo anno di nascita? La metteremo a Mara da Clusone, siamo in provincia di Bergamo. Ciao Mara!
1: Ciao Stefano!
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene. Com'è andata la giornata lavorativa? Di cosa ti occupi?
1: Una tessitura.
0: Tessitura? Ti sento con la voce un po' stanca, hai lavorato tanto?
1: No, è che ho avuto una stata un po' turbolenta.
0: Agitata?
1: Sì.
0: Per quale motivo? Cos'è successo?
1: No, problemi di salute di mia mamma.
0: Quindi. Ah, questo mi spiace molto, mi spiace tantissimo, davvero. Dalle un abbraccio da parte nostra, mi raccomando.
1: Grazie.
0: Ok? Dalle un doppio kiss, non solo un semplice kiss kiss a te, ma un triplo kiss kiss kiss a te. Ascolta Mara, allora, sei dell'anno?
1: 1978.
0: 1978, che musicalmente è un anno pazzesco. Cosa vuoi condividere della tua vita con gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss questa sera? Un pezzettino, un tuo ricordo?
1: Le vacanze fatte con i miei figli, nella spensieratezza, nella serenità e nella libertà assoluta, perché noi andavamo sempre in campeggio, quindi liberi di andare, venire, andare con gli amici, vado alla baby dance, vado, ciao.
0: Bello, bello. Poi dà il senso della libertà, no? Andare in campeggio.
1: Sì.
0: La vera vacanza free, libera, young, wild and free. E ascolta, dove tutto questo? Qual era il luogo?
1: Ma principalmente mi ho passato parecchi anni a Fano, infatti okay. parecchie si era creato 5-6 famiglie che ci trovavamo sempre nello stesso periodo, chi da Brescia, chi da Verbania, chi
0: certo,
1: da Milano,
0: certo.
1: E è rimasto comunque un bel legame con tutti.
0: Comunque questa rubrica è un karma per me, sai che io avevo una casa proprio a Fano?
1: Sì.
0: Te lo giuro. Pazzesco, davvero. Un posto, è un piccolo gioiello delle Marche, a due passi da Pesaro. C'è anche una zona portuale molto molto carina, suggestiva, eccetera. Hai una vita intensa.

0: pensata per chi è davvero Made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: In Francia Madame sta per signora, in Italia Duetta invece insieme a Marrakesh. A proposito di Francia, il Paris Saint-Germain è campione di Francia questa sera dopo la vittoria con il Lens. Je suis 20 minuti dopo le 23, cosa succede lì fuori?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao, il mio anno più bello che ricordo con enorme piacere è un anno che me lo fa ricordare stesso Radio Kiss Kiss con Pippo Pelo.
0: Wow.
1: 1989, estate 89, vinsi un viaggio a Palma di Maiorca, il mio primo volo in aereo.
0: Che bello.
1: Angelo da Eboli.
0: Ciao, anche primo volo.
2: Buonasera Stefano.
0: Ciao.
2: Io non sono in macchina, sto nel forno, però viaggio lo stesso perché se mi conto i chilometri che faccio davanti e indietro nel forno, l'altro modo della notte arrivo a Milano.
0: È la 4.
2: Gli anni più belli, gli anni 90.
0: Eh sì, eh.
3: Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
3: E il mio anno preferito è

0: Proprio l'ultimo passato, dal 19 giugno scorso, per un motivo particolare. E continua ancora adesso.
1: Mi fa molto piacere perché ha la voce molto innamorata, molto ma molto innamorata. Bene, gli anni che visiteremo questa sera in 50 li scopriremo tra qualche istante. Prima c'è Ed Sheeran con Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sta scalpitando anche Ed Sheeran per entrare nella playlist di 50. Ci riuscirà sicuramente. Bella la intro di Thinking Out Loud dell'anno 2014. Pronti per festeggiare anche questa sera? Mentre ci raccontate al 347 490 0042 via WhatsApp il vostro anno indimenticabile, come abbiamo fatto già qualche minuto fa. Vi porto nei 90, dove c'erano le immagini stampate, sì, le foto sviluppate in analogico, spesso appese al muro, insieme ai biglietti dei concerti. C'erano anche le scarpe con la zeppa di retaggio anni 70 che tornavano invece negli anni 90. E la storia di un pezzo intitolato Torn, che molti ricorderanno, è interpretato da Natalie Imbruglia. Qual è la notizia? Che non era un originale, cioè Natalie Imbruglia interpretò una cover, prima volta incisa da un gruppo alternativo poco conosciuto rock, si chiamavano Eden Swap nel 1995, anche in altre versioni, ma grazie alla voce di Natalie Imbruglia è diventato un classico intramontabile degli anni 90. A questo punto noi abbiamo preparato anche la nostra roulette. I croupier sono pronti in regia, a me tocca l'arduo compito di lanciare la pallina e sperare di indovinare l'anno. Lanciamo, sentiamo, ho un presentimento.
0: 1998.

Ricordi quando c'erano le suonerie per il tuo telefono cellulare con le canzoni che scaricavi rigorosamente a pagamento? Poi più avanti arrivarono effetti speciali, frasi, cartoni animati e chi più ne ha più ne metta. Questo era il periodo giusto dove molti avevano anche la suoneria di Natalie Imbruglia, ex attrice peraltro, ex diva delle soap operas in Scandinavia almeno. Pezzo riconoscibilissimo intitolato Torn ci ha portato nel 1998 e siamo partiti ufficialmente con 50 anni di Radio Kiss Kiss. Negli anni 2000, in particolare negli anni 10, le tendenze appartenevano anche al modo di mangiare, di cibarsi, di andare a cena. Quell'anno c'era l'avocado mania, cioè l'avocado è stato il protagonista indiscusso, in particolare negli avocado toast. Poi c'era il poke, le ciotole salutari, attualissime anche oggi. I piatti misti con cereali, verdure, proteine sono diventate molto popolari, in particolare a partire da quell'anno. Oppure gli alimenti fermentati, il cavolo fermentato coreano divenne di tendenza. Non ho mai gradito particolarmente, ma è un gusto personale. E poi c'erano i frullati giganti e molto elaborati, decorati con le ciambelle, biscotti e creme, che sono diventati poi un'attualità ancora dominante nel 2026. Siamo negli anni 10 e siamo con Fabri Fibra, e in particolare con un pezzo intitolato Fenomeno, che fotografava colui che voleva per forza, social permettendo, mettersi in mostra. E ora identifichiamo l'anno, roulette, pallina.

Il brano che fotografava proprio l'anno 2017 con la necessità di apparire da parte di molti, di stereotipi come gli chef televisivi che presero il sopravvento, e del desiderio di essere un fenomeno a tutti i costi pur non avendo qualità e, come si direbbe oggi, delle skills. 50 termina il primo tempo qui, ma il secondo scatta tra qualche minuto. Ancora tantissime emozioni, 5 decadi, 5 canzoni, tempo di celebrare invece anche la longevità di una band che è sempre sul pezzo e attenzione.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Abbiamo deciso ogni sera durante la settimana di farvi emozionare, di farvi viaggiare con i vostri ricordi, di pensare a cose estremamente belle, anche in questo caso che sta per arrivare, sensuali, stimolanti, sognanti. Intanto vi dico che quell'anno, 90 è la decade in questione, due uomini fantastici, Bertrand Piccard e Brian Jones, compirono il primo giro del mondo in mongolfiera senza scalo a bordo del Breitling Orbiter. Sempre nel 1999 gli italiani Marco Amoretti e Marcolino De Candia hanno attraversato l'Oceano Atlantico a bordo di due automobili galleggianti riempite di poliuretano, insomma una roba pazzesca. Dimmi solo che mi vuoi ancora qui quando ti allontani da fuori su quelle colline di polvere e quei duri venti che soffiano. Ho trasmesso subito la traduzione in italiano di una cantante definita anche un po' la principessa quell'anno, atmosfera regale nelle sue canzoni. Suo nome è Angun, il pezzo è Snow on the Sahara, naturalmente una metafora, la nevicata sul deserto del Sahara, che apre a nuovi sogni, prospettive e quindi aprirsi al mondo anche con cognizione di causa. Pronti via, l'anno l'ho anticipato, sentiamo se l'ho indovinato e ce la conferma.
0: 1999.

Ricordo un'estate a Riccione, facevamo il disco per l'estate e Angun arrivò in postazione con quest'aura, con questo fascino, davvero, io ipnotizzatissimo. Era il successo del 1999 internazionale, intitolato Snow on the Sahara, che avete ritrovato nelle celebrazioni di Radio Kiss Kiss per 50. Ogni sera intorno a quest'ora li facciamo emozionare anche con gli oggetti di culto. Torniamo agli anni 10, quell'anno infatti c'erano le cuffie che esplosero definitivamente senza fili, le cuffiette senza fili, e poi ci fu il ritorno degli occhiali da sole in stile Matrix, le montature estremamente sottili, allungate dalle lenti scure specchiate che già alla fine degli anni 90 avevano avuto il loro perché grazie al successo di Neo, di Keanu Reeves in Matrix. E poi alla fine degli anni 10 ci fu la consacrazione ufficiale degli smart speaker, cioè l'ingresso massiccio nelle case delle varie Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, complice il lancio delle versioni anche in lingua italiana. All'inizio si giocava con delle frasi improbabili, poi questa cosa è passata. In quello stesso anno c'era invece un artista che veniva dal mondo dell'indie che conquistò tutti definitivamente. Calcutta con Paracetamolo, indoviniamo l'anno.

Devo abbracciare Carlo, nostro ascoltatore, vedi l'osmosi con noi con Fizzi, che non volevo fino a questo punto, è stato appena lasciato e sente il cuore a mille. Ti diamo un grande abbraccio e so che lo stai avvertendo questo cuore, Carlo, un abbraccio, noi siamo sempre qui e domani torneremo per tutti 21-24, facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss e 50, che si chiude con l'Indy di Calcutta e la storia che però continua. 1987 con Black, canzone ripresa da tantissimi artisti anche da Zucchero in Italia, sto parlando di Wonderful Life. Ore 21 domani.

0: canzoni? La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola!
1: Everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss.
4: So

0: Radio Kiss Kiss.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.